guerre des bella festa di famiglia. Non a muri vai in tutto mio. Ora mi dueño. Ora mi dueño da, da bella moda. Di star l'MC na San Palopi. Rogne Antonio mi tene venene mi tene la macquatan moda. Di ora kumi, di porto da mdambezia na lis ni chovo. Ma mi sono stati cacinai.

labu muzizi onorua anamala ba enjene yobanito hakala mupulia di maenyo mvume diretu mangwana labonina na mabasa mangwana sika ishano.

0: Ah.
1: E che la stanno nei gie? E che la stanno nei gie?
0: Ah, Kina, non mi metta te si ma si punta, Kina, non mi metta se sta. Dai, tanto tanto sta Kina ku.
1: Mwawete le e malihe skola.
0: Ayo, nto yo itali na yo kha kumbe. Opira yaka soro susa.
1: Ah, okay. Ornu yaka kavi.
0: Ornu yaka raru.
1: Ni hukuna nomra la mdoko ya wa kwa. Apuha. Ya foi. Evinyakawa yere umiva kirin wigara. Oh, kina halo te poshimwa.